0: sili mai a Sam. O fea o tuspa ia e maua ai i a whaapunga o oi o le malumaru o le atua o le poutu ma le langolango o le malumaru o le atua. Lei malu, tadi mea lei malu o le whaalinga. Tadi mea lei malu o le whaalinga. Sili a tato proklama. Mau mai Sam tadi a rei, lei malu.
1: Sese,
0: ya rei, rei whaafunga mai, whae mai Sam, sese. Te tau fai mai. Sili tas pokalama. O ai le ingo le atunuu na fa tafea i ai a Israelu. O ai le tupu o le atunuu. O ai fo ili tupu Israelu ili taimina. Le fa tafea i.

mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima o.